io ad una scena mi manda. Alla favola un baciare presento ma vittoria. Un remedio so whisky su di saudade. Chitarre un attimo